0: Najavljena nam je bila kiša i neko slabije nevrijeme, onda to u zadnje vrijeme i u zadnje dane podrazumijeva i grmljavinu. Vatrogasci pozivaju građane s obzirom na ovaj novi požar u Blatu, u blizini Blata, dakle dodatan oprez zbog visokih temperatura i grmljavinskog nevremena. Napomena, ako primijetite dim ili požar, odmah nazovite vatrogasce na 193 ili centar 112.
1: Ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei, che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.

0: destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe